figlio datore di vita, finché la storia del mondo è protesa verso di lui, nata a Betlemme per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra.